Addis Abeba, il metropolitano non ha l'aria di preoccuparsi molto della disciplina stradale. Qui i somali e i muli sostituiscono le automobili che si contano sulle dita. Nessun piano regolatore ha disciplinato il

Addis Abeba, il metropolitano non ha l'aria di preoccuparsi molto della disciplina stradale. Qui i somari e i muli sostituiscono le automobili che si contano sulle dita. Nessun piano regolatore ha disciplinato il flusso della città, che ha perciò una fisionomia tutta sua, diametralmente opposta a quella che noi siamo usi a considerare cittadina.

Addis Abeba, il metropolitano non ha l'aria di preoccuparsi molto della disciplina stradale. Qui i somali e i muli sostituiscono le automobili che si contano sulle dita. Nessun piano regolatore ha disciplinato lo sviluppo della città e ha perciò una fisionomia tutta sua diametralmente opposta a quella che noi siamo venuti a considerare cittadina.

colla di terracotta di tinta così grande. Sotto nella cantina che era tutta piena di terra, mi sono creato un altare con questa madonna al centro. L'ambiente era tutto pieno di fumo. E qua e là volavano delle colombe bianche. Era una cosa che sembrava un sogno. A un certo punto ho preso un biglietto.

soltanto che si metteva in calzamaglia. Arrivavo sul barcone, mi infilavo questa calzamaglia nera all'incabina, poi uscivo e ballavo il tango sulle punte. Mi ero cucito una frangetta su un foulard, me la mettevo sulla fronte con questo fazzoletto legato sotto il mento e facevo la donna. E brava la francesina, brava Dominique, tutti applaudivano. Aspettavano che io ballassi e poi sti pischelletti, come li chiamava Pasolini, mi facevano la porta. Insomma, era una sorta di Brigitte Bardot di Borgata. Cantavo, ballavo, mi davano da bere. Chi mi invitava di qua, chi mi invitava di là. Una sera ero un tavolino con Franco Cinti e portavo degli occhiali neri molto grandi. Mi avevo appoggiati sulla tovaglia e lui mi afferra e mi rigetta nel terra. Non ti stanno bene, te ne comprerò degli altri più belli. Figurati, non ho più visto niente. Dopo un po', la solita polizia che era arrivata a fare i spenti a motore al mio